And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di se metu mi aye wehi Amu buwa ne se ani oure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Odi ka omwe ni chira wansa Ha, se ni a muji di e tia no Muji di e nyimu mkwa enye sa mamu Misi ya wano huna di amu mwa Hey, adi antisumpo